0: Che rap, già nei Pavarotti.
1: Che rap, già nei Pavarotti.
0: Rosen furba, ale già nei Totti.
1: Rosen furba, ale già nei Totti.
2: Playák.
3: Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.